Viaggiare din l'espacio, viaggiare din sto temps, lo stambur des aujols sans l'appel che se tibo. A la blanco, a la negro, sans engambi, e lo ritmo se passeggio e l'appel se mestisse. Es encara l'oursan che raggio din las venos, y apparesque truc entre mento e regalicio.